Giallo, siamo in giallo, siamo in giallo, siamo in giallo, con la prima quattro roba va in giallo. Qui a Fungus, ma è un giallo, è un giallo, si c'è una putti esplosa la lento. Into e avanti, ci mi chiamano. E poi la parla da cucai, da cucai, sti cai in da volte. E poi la parla, welcome to Jason, da spongo leon giallo, scuola pampi, un quinta panno, stingsera, ma messaggi, da panno, ti spongo, ti cambia la giallo.